0: ici, c'est 100% collector.
1: I want to know, vorrei sapere come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi.